0: gladiatori.
1: Forza!
0: I messaggi, i vostri messaggi con le vostre voci. Siamo 393 0119 119.
2: Buongiorno gladiatori, sono Lorenzo sulla Ponte.
1: Ciao.
2: Ma è possibile tutti i giorni aumenta di 10 centesimi il diesel?
0: Il diesel.
2: A fine mese arriveremo a 2,50 euro, 2,80 euro, quasi 3 euro.
0: Ma tanto Trump l'ha detto.
1: È
0: ha
1: tutta
0: detto,
1: la strategia.
0: Ha detto se vinciamo contro l'Iran il prezzo del diesel si abbasserà. Quindi bisogna aspettare e fidarsi di Trump.
1: È tutta una strategia. Adesso ci porteranno la benzina a 5 euro, così passiamo tutti all'elettrico. Una volta che siamo passati tutti all'elettrico, aumentano quello.
0: Non fare il complottista.
1: Non sono complottista, però che so quelle strisce lì in cielo?
0: Le scie chimiche, pure quelle ci butti dentro.
1: Tutto.
0: Iniziamo con il piede giusto questa giornata. Non farmi arrabbiare. Tra poco torniamo anche con l'almanacco del giorno oggi.
1: State qui, eh?
3: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via

0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
0: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Ci attende un martedì e in parte anche un mercoledì ancora all'insegna dell'estate e del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però attenzione potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Alex Warren, Ordinary, le 6:26 su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti!
0: Siamo in diretta e lo saremo fino alle 10 e ora, come promesso, facciamo accomodare l'orchestra medievale.
1: Dai, c'è l'almanacco!
0: C'è l'almanacco del giorno oggi. Martedì 8 settembre, i santi del giorno.
1: Beh, oggi più che i santi, oggi c'è una ricorrenza molto importante,
0: La natività della Beata Vergine Maria.
1: Hai detto niente. Io, i santi salterei proprio direttamente a piedi pari.
0: Accade oggi nel 1930, oggi lo scotch entra in commercio, non il whisky.
1: No. Lo scotch, quello famoso della 3M, pensa, lo inventò un tizio che era un mese che litigava con la moglie.
0: Perché, scusa?
1: E alla fine gli ha detto: senti, oh, mai scocciato.
0: Io pensavo avesse messo il nastro adesivo per non far parlare la moglie.
1: Dai.
0: Poi, oggi, in questo giorno, nel 1966, il primo episodio di Star Trek.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare lì dove Geppo e Rino non sono mai giunti prima.
0: Che spettacolo, ragazzi!
1: Questa è l'incipit della serie di fantascienza più antica di tutte le serie, perché
0: che esordiva proprio oggi.
1: Esatto, nasce circa 10 anni prima della saga di Star Wars, quindi è più antica a livello di età.
0: Nati in questo giorno, allora dobbiamo fare tantissimi auguri a Serena Bortone.
1: Capirai, oggi mia madre sta in è allegrissima oggi.
0: È una sua grande fan.
1: Mia madre non si perde una puntata dei suoi programmi, tutti li guardano.
0: Anche se ora il suo posto è stato preso da Caterina Balivo già da diversi anni.
1: Ma mia madre la segue sulla rete dove è andata lei.
0: 1970, lei è nata proprio qui a Roma. E poi chiudiamo il cerchio ricordando che oggi, nel 1925, era il compleanno di questo attore qui.
1: Così sfondi una porta aperta. Di chi parliamo? Dell'immenso Peter Sellers. Allora, considerato, a detta di molti,
0: sì,
1: il miglior attore che c'è mai stato nella storia del cinema. Uno dei più bravi, dei più versatili, capace di passare dal comico estremo al serio, perché lui ha fatto anche film molto seri. E purtroppo l'abbiamo perso troppo presto per una grave malattia, ma ha lasciato pietre miliari come questa.
0: Questo è il tema della Pantera Rosa, no? Perché lui viene coinvolto nel progetto da Blake Edwards, che poi lo vuole anche in Hollywood Party.
1: Ecco, allora,
0: film super divertente.
1: Chi ama il cinema non può non aver visto almeno una volta nella sua vita Hollywood Party, un film molto molto vecchio, ma talmente comico che fa ridere anche oggi.

0: nonostante sono cambiati i tempi.
1: Senza dimenticare che Peter Sellers è anche il grandissimo protagonista del film di Kubrick, Il Dottor Stranamore.
0: Capito.
1: Anche lì prova eccellente.
0: Tanta roba, vai.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Music History 80.
1: Pronti a tornare indietro nel tempo? E a proposito di televisione, prima abbiamo ricordato Star Trek. Nel 1982 c'era Gigi la Trottola e soprattutto Supercar.
2: E gli Alphaville, dopo Big in Japan, sfornavano un'altra grande hit. Questa è Forever Young.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: dal 1982, Gladiatori, buongiorno.
1: Queste sono canzoni intramontabili, nonostante sono passati tantissimi anni, ancora hanno dei ritmi fantastici.
0: Ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119, e a proposito di Forever Young, senti
2: Gladiatori, buongiorno, buongiorno Rino, buongiorno Geppo,
0: buongiorno.
2: Una comunicazione importante, lo fai, tantissimi auguri di buon compleanno al mio piccolo grande Simone, che oggi compie 12 anni. Tantissimi auguri Simone, da papà Giuseppe e da mamma Ornella e dalla sorella Francesca. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Grande Simone!
1: Ah, ma poi si chiama come me, quindi deve essere forse un ragazzino gagliardo. Grande Simone, auguri! La sveglia del

0: La musica di Dimensione Suono Roma quando sono le 6:39 del mattino. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. I vostri messaggi, andiamo.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
2: Ciao.
1: Ben trovati.
0: Grazie,
1: e
0: grazie.
1: Buon inizio di martedì. Dai, dai, che mancano solo 3 giorni al weekend.
2: Brava, brava, brava.
1: Io già sto lì con la mente.
2: Non
1: un bacio da Alessia da Roma.
2: Non hai detto
0: ciao Ale, grazie. Brava. Quindi al secondo giorno di lavoro è partito già il conto alla rovescia per il fine settimana. Bene. Mi fa piacere, piccolo break, poi tra poco torniamo e vi raccontiamo quali sono le nuove regole di Wimbledon per andare a vedere il tennis. Se siete creator o influencer, ho cattive notizie per voi.
2: Ecco qua.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club. Mi diverto, dai.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: stato lo sport borghese per eccellenza.
1: Beh, ma lo
0: no?
1: è ancora comunque, c'è cioè quel livello un pochino più
0: quindi
1: alto, no?
0: Dai, sia per diventare tennista sia anche per andare a vedere una partita di tennis.
1: Beh, a parte il costo,
0: c'è bisogno della moneta,
1: ci vogliono anche conoscenze, no? Per metterti seduto, diciamo, giù.
0: Per anni siamo stati abituati a vedere le partite di tennis in cui tutti facevano silenzio e stavano zitti. Infatti c'era sempre qualcuno
1: silent, please,
0: prima della battuta del servizio.
1: Non c'è mai nessuno che fa dai a Yannick.
0: A Roma sì, a Roma capita.
1: A Wimbledon no, a Wimbledon
0: no, anche perché insomma gli influencer e i content creator hanno creato un po' di maretta, diciamo
1: di marasma. Non si fa, perché è uno sport dove serve molta concentrazione, specialmente quando loro sanno in battuta, no?
0: E bisogna mantenere un certo rigore.
1: Non è il calcio che poi strilla quanto te pare.
0: La tennista Naomi Osaka durante gli US Open aveva chiesto più educazione alle content creator che si fotografano a ogni momento della partita, facendo chiasso e distraendo così i giocatori.
1: Ma poi leva sto telefonino, stai a vedere la partita di tennis, no?
0: E quindi dopo le polemiche agli US Open e dopo il boom degli influencer, perché poi l'organizzazione spesso succede anche per il calcio, ci si affida a chi ha tanti follower sui social, no? Sponsorizzare l'evento con un invito, quindi uno dice vieni qua, fai delle storie che così sponsorizzi l'evento. A Wimbledon da quest'anno sarà vietato accreditare content creator e influencer.
1: Per esempio, io che ho tanti follower,

0: Sono spesso chiamato per il tennis, però siccome a me piace strillare quando vedo un coso sport, non vado a vedere il tennis.
1: Non va. Altrimenti cosa avresti fatto?
0: No, vado a vedere un altro sport.
1: E quale, quale
0: dove
1: sport?
0: Posso strillare? Il golf.
1: Il golf.
0: Dai, Abino!
1: A Tiger!
0: Sei un Tiger!
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Buongiorno Gefferino, qui è Moreno da Roma. Dai, è martedì, è martedì, è martedì. Un saluto a tutti i gladiatori.
1: Non suona bene Moreno.
2: L'ha fatta troppo corta, no?
1: Suona meglio con il venerdì, ma ci vuole ancora tempo, quindi.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, come state? Con calma si crea la giornata, piano piano, se no la gente la svegli tutta insieme. Con calma vedrai che la giornata andrà a buon fine. Belli, buona giornata a tutti e buon lavoro. Un abbraccione, ciao.
1: Grazie, ciao, che bel messaggio. Ma noi facciamo cacciare alle 6 del mattino, abituati ormai, deformazione professionale.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo, direzione Tarquini, al lavoro. La mattina si sta freschi, la mattina e la sera, alla grande così. Ciao a tutti, buon lavoro.
1: Ciao, grazie, è vero comunque, sia la mattina presto che la sera tardi almeno si respira, ma sta per arrivare un crollo della temperatura di circa 8 gradi.
2: 8, sei sicuro? Io ho sentito 30,
1: No, no, no, 30 dobbiamo tirare fuori i cappotti.
2: Meno 20.
5: Buongiorno radiatori, Rino, te stai a finire da fare le ultime sagre, comunque ti aspetto sempre te e Geppo qui in Gioceria, qui ci abbiamo sempre calda la brace, comunque sempre un grande saluto dal Poromo di Ragni, ciao ragazzi!
1: Ciao Poromo!
2: Un paio di sere fa sono passato a Nagni perché sono andato a fare una serata a Trivigliano, quindi sono passato per a Nagni, e il Poromo non ho visto però sulla superstrada.
1: Mannaggia, ma lui è il sindaco, come hai fatto a non vederlo?
6: La sveglia dei gladiatori.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Come ogni giorno ritorna l'appuntamento con le news, c'è Francesco Certo.
6: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Emma Bonino ha trascorso la notte in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva al Santo Spirito. La decisione dei medici per poter monitorare i parametri della storica leader dei radicali, trasportata ieri pomeriggio d'urgenza al pronto soccorso per una crisi respiratoria. Divelta all'insegna della sede della Federazione Romana delle PD al Trionfale, sono comparse svastiche e simboli neofascisti sulla sede di via Pietro Giannone. La denuncia del segretario di Roma Enzo Foschi: non ci faremo intimidire, alle 18 presidio democratico in federazione. Saluti romani in curva sud durante Roma Atalanta. I poliziotti di Prati e Radigos hanno identificato 14 delle 17 persone ritratte nell'immagine pubblicata. Per altri 3 protagonisti del gesto in corso l'attività di identificazione. Tutti i componenti saranno sanzionati per la violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo e segnalati per la violazione della legge Mancino. Contestualmente sarà avviata l'istruttoria finalizzata all'adozione del DASPO. Fino alle 21 sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è proclamata dalle sigle sindacali autonome, servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Calcio, colpo Lazio a Udine, 2-1 in rimonta, fermato Fratesi e Gudmundsson. Gattuso è primo a 9 punti dopo 3 gare come Roma e Inter. Orgoglioso di allenare la Lazio, spero che un giorno i tifosi possano tornare all'Olimpico perché ci mancano. Fratesi sul primato troppo presto, però finché ci siamo dobbiamo crederci. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. Il tennis agli US Open fuori agli ottavi Darderi, KO 6-2-6-2-7-6 con Zverev. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
5: Gladiatori, buongiorno.

0: Martedì 8 settembre 2026 a tutti, con voi anche oggi Geppellino De Niro qui su Dimensione Suono Roma. Benvenuti.
1: Seconda ora della svegliata dei gladiatori. Questa è l'ora in cui torna il nostro Emiliano Bonini, viene a farci una visita col suo fantastico Vox Populi, insieme a tutti i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, e buongiorno a tutti i gladiatori. Giordano da Roma, no, direzione via Giulia. Daje, sempre carica a pallettoni, sempre. Buona giornata a tutti.
0: Non mi sembrava però tanto convinto da questo messaggio.
2: Buongiorno, buongiorno Geppetino, buongiorno a tutti i gladiatori. Giampaolo da Stoccarda. Ragazzi, oggi non va.
0: Non va.
2: Sonno, stanchezza e voglia di lavorare zero.
1: Capita.
2: Per fortuna ci siete voi e sbarco la giornata meglio. Un abbraccione a tutti quanti e una buona giornata a tutti. A presto, ciao.
0: Ciao Giampaolo. Ciao, Giampaolo. È tutto normale.
1: Salve, già a stella a tre punte.
0: Il martedì non va mai sottovalutato, perché secondo me è pure peggio del lunedì.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppia a cena in un ristorante, lui versa un calice di vino a lei, lei afferra il bicchiere, se lo guarda e con fare sexy e fa:
4: beviamo un po' di vino e dopo cena vedrai la ragazza più maiala e passionale della città.
1: Lui se la guarda e fa: ah, perché viene pure tua sorella?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suono.

0: Bibi Rexha, David Guetta in console. Questa è la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: E quindi ascoltiamo i vostri messaggi 393 0119 119. Vai.
2: Buongiorno Gladiatori, buongiorno dalla Bottecuccia, buongiorno da Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
2: Allora, oggi siamo pronti, sono tornati anche i pasticciotti crema marena.
1: Dai,
2: un bacetto a tutti.
0: Ciao, i pasticciotti pugliesi, leccesi.
1: Io quasi quasi mi allungo oggi.
0: Ma che spettacolo. Senti, a proposito di dolci, vi dobbiamo purtroppo raccontare una storia.
1: Sì, ma adesso vi faremo arrabbiare, quindi state calmi. E stringete forte il volante dell'auto.
0: Esatto, perché a quanto pare gli inglesi si sono messi contro il nostro tiramisù.
1: Sì, sentite che hanno detto. Allora, gli inglesi hanno detto:
0: sì,
1: non mangiate il tiramisù. Allora, giustamente, un altro inglese ha detto why? Because.
0: No, because è la risposta.
1: Why? Because fa venire la salmonella.
0: Esatto, perché nel Regno Unito c'è allerta sanitaria.
1: Allora.
0: E il Daily Mail sceglie il nostro dolce più amato come simbolo contro appunto la salmonella.
1: Allora, allerta sanitaria c'è perché loro non c'hanno il bidet.
0: No. Le cose allora, non sono collegate.
1: Prima posso rispondere in inglesi?
0: Vai.
1: Primo, non mi toccate il tiramisù, che è il mio dolce preferito. Secondo, ma come vi permettete di parlare dei dolci nostri che sono i più buoni al mondo? E terzo, ma che capite di cucina voi? E poi ricordati che siccome loro hanno tutte le uova importate,
0: sì,
1: quelle bianche che sanno di niente,
0: perché non hanno le galline là?
1: Che ne so, magari sull'isola c'è stanno. Ecco, se voi non avete i prodotti della madre terra, ma che è colpa nostra? E allora, poi se non conservate bene le uova, ma che è colpa nostra?
0: Raccontiamola bene, la colpa in realtà non è del dessert tipico simbolo dell'Italia, ma delle uova che, come dicevi tu, sono importate. Il vero ingrediente su cui i britannici puntano il dito, perché il Regno Unito attualmente nel pieno di una crescente epidemia di intossicazione alimentare.
1: E non puntate il dito!
0: E che cosa vuoi puntare?
1: Ma dai, c'è da fare con quel dito?
0: Non puntate il dito, inglesi. Comunque, in ogni allerta sanitaria emessa finora, le autorità hanno indicato chiaramente il colpevole, le uova importate dall'estero. Le uova britanniche, quelle con il caratteristico marchio Red Lion, sono probabilmente a basso rischio.
1: E allora fatelo con quello, se
0: quindi,
1: costano troppo. No?
0: Attenzione ai dolci come tiramisù e anche mousse al cioccolato, perché l'attuale epidemia di salmonella non riguarda solo le uova contaminate, ma anche gli alimenti preparati con questo ingrediente potenzialmente
1: tossico. Perché tutte le volte che c'è un problema alimentare loro
0: ci buttano,
1: devono attaccare e cosa a noi? Ma non va mangiato un altro dolce, scusa.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

0: Old Days nel ritmo della capitale con voi Geppellino De Niro, piccolissimo break, le 7:17, torniamo tra poco con Emiliano Bonini, restate qui.
1: Settembre, tempo di scelte, ma niente ansia, se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza

0: con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero.
1: Dalla gestione d'impresa alla valorizzazione del territorio, i corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte da ora. Vai su itsagro.it e

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casabonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro. Todis.

0: Buongiorno convenienza.
1: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
2: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event Roma. Si allena qui.

0: 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla mulisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Dimensione suono Roma. Meteo.
4: Ci attende un martedì e in parte anche un mercoledì ancora all'insegna dell'estate e del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però attenzione potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: Suono Roma, Geppo, Rino De Niro con voi fino alle 10.
1: Buongiorno a tutti.
0: E ora, come promesso, c'è anche il nostro Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano, facce ride.
4: Ma ancora estate?
0: Sì.
4: Amico mio, ma non finisce.
0: Ancora te.
4: Oh, tra l'altro dice che mo a fine settimana arriva il temporale, eh?
0: Sì, le temperature calano.
4: Arriveramo, sì.
1: Giuliacci ci ha detto.
4: Sì.
0: Noi abbiamo la linea diretta, capisci?
4: Siete amici o chiamate per telefono? Sì. Oh, la tematica di oggi è molto romantica, eh? È uno degli amori più ostacolati della storia. Parliamo di Romeo e Giulietta. Allora, su Vox Populi parlo prevalentemente di Roma, no?
0: Montecchi e Capuletti.
4: Sì. E infatti in questo racconto ci sono alcune menzioni capitoline. Romeo, Roma.
1: Sì.
4: Cupoleti per Cupolone.
1: Capuleti.
4: Ah, aspetta. E Veroma.
0: No, Verona.
1: Hai travisato la realtà.
4: Scusa.
0: Stai facendo confusione come il tuo solito.
4: Romeo Montecchi, sì? Giusto, no?
1: Sì.
4: Era un bel ragazzetto della Verona bene.
1: Carino. Lui.
4: Pensate, amava scrivere canzoni d'amore. Celebre fu un suo duetto con Mark Knopfler dei Dire Straits.
0: Non è vero, non l'hanno scritto insieme.
4: C'ha sempre il genere lui. All'ultima parola c'ha sempre lui.
1: Certo.

0: c'era un personaggio preferito dai cartoni Disney.
1: Chi era?
0: È Romeo.
1: Ah, il gatto. Meglio al Colosseo, no?
0: E ovviamente sapete qual è la sua marca preferita delle automobili, no?
1: L'Alfa Romeo.
0: No, a Chrysler.
1: Questo
0: gli piaceva la Chrysler. Dove fa? Giulietta invece era una ragazzina molto sprintosa e brillante, soprattutto nelle motorizzazioni turbo benzina.
2: come l'Alfa Giulietta.
0: Era per forza in due versioni, Spider e Berlina, Giulietta.
1: Sì.
0: Purtroppo le loro famiglie Montecchi e Capoletti si odiavano talmente tanto che tutte le domeniche si davano appuntamento a Ponte Milvio prima della partita olimpica, no?
2: A Verona, sta pure là.
0: Informati. Montecchiese contro Capoletese.
2: Il derby.
0: E se pissavano come l'uva, mamma mia. Ed è proprio in quei momenti che Romeo andava a trovare Giulietta sotto casa, dal balcone, gli diceva: sì. Oh Romeo. Perché sei tu Romeo? Non potevi essere figlio del Carzolaro che mi piace di più?
1: No, sì.
0: E Romeo, arrabbiatissimo, le disse a Giulie: è inutile che fa tanta schizzinosa. Tanto Guglielmo ha già deciso che fine dovevamo fare io e te.
2: Ovvero?
0: Guglielmo Shakespeare.
2: Complimenti per la pronuncia, grazie
0: a voi.
3: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Nel 1983, l'anno in cui stiamo per tornare, faceva il debutto il famosissimo Ken il Guerriero.
2: E l'autore di We Are the World, il mitico Baffo Lionel Richie, sfornava All Night Long.
1: Su il volume.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Lionel Richie dal 1983, ricordo sbloccato con All Night Long, qui su Dimensione Suono Roma.
1: Lui veramente non ha bisogno di presentazioni, perché Lionel è Lionel, dai.
0: Comunque, non so se avete seguito, ma ieri c'è stato un crollo su via Gola de Rienzo,
1: sì,
0: negozio North Face, lo possiamo dire, anche perché è un negozio che io e te spesso e volentieri
1: è vero,
0: frequentiamo.
1: Ci siamo stati molto molto spesso ieri, mentre il negozio all'interno c'erano i commessi e alcuni clienti,
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Venuto giù il solaio
0: è
1: causa
0: crollato.
1: Diciamo dei lavori che stanno facendo sia nel negozio accanto che al piano sopra. Per fortuna e miracolosamente nessuno si è fatto male, però il negozio è totalmente distrutto. Ecco.
0: Quattro persone estratte dalle macerie.
1: Un miracolo che
0: stanno bene, fortunatamente, quindi sul posto ieri diverse ambulanze, le persone soccorse sono apparse in buone condizioni
1: e non hanno riportato
0: ferite. Piccola notizia, piccolo aggiornamento, perché comunque via Gola de Rienzo è una via che conosciamo molto
1: bene, qui
0: a Roma.
1: È iperfrequentata da romani e turisti.
0: Esatto. Piccolo break, torniamo tra poco. Restate con noi.
1: Sei un'azienda del settore terziario o del commercio? Evit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato.
0: I rimborsi sono riservati alle aziende.

0: ne iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno a Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione.
1: Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707.
0: Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Che erdaie sia con te.
3: Sono avanti dal 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo lo ricchi.
4: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
5: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Dem.
11: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
12: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.

0: Le 7:47 su Dimensione Suono Roma con voi Geppellino De Niro Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Quanti di voi pagano l'affitto ai figli che fanno l'università?
1: Ci sta. Specialmente se sei fuori sede poi.
0: E quindi affitti universitari, e questo è l'argomento, fino a 1000 euro per una stanza, e i prezzi nelle città italiane possono variare anche di parecchio.
1: Parecchio pure, specialmente al nord sono altissimi.
0: Potenza è la città che presenta gli affitti più bassi, Milano è quella che presenta
1: c'è
0: l'università
1: a Potenza
0: più alti, certo che c'è
1: l'università di Potenza, diventi supereroe lì.
0: Università Potentina, ok, è quella lì. Non ti preoccupare, perché tra poco poi vi diciamo anche a Roma più o meno quanto si paga.
1: C'è una forbice,
0: lo sappiamo, tante università, e quindi in alcune zone si paga di più, in altre molto meno.

0: Break My Heart su Dimensione Suono Roma. Parliamo di affitti universitari. Prima mi hai chiesto a Potenza che è la città in cui si paga meno per fittare una stanza.
1: Che università c'è?
0: C'è un polo molto importante, l'Università degli Studi della Basilicata, comunemente conosciuta come Unibas.
1: Vabbè,
0: quindi
1: non lo sapevo,
0: è un ateneo molto strutturato che ha un polo a misura d'uomo ed è diviso in due campus principali all'interno della città di Potenza. Quindi salutiamo tutti gli amici che magari studiano
1: lì. Quelli che studiano
0: Com'è la situazione a Roma? Il mercato nella capitale è più frammentario, ok? Ci sono alcuni quartieri, quelli legati all'ateneo della Sapienza, lì si spende tra i 500 e i 700 euro.
1: Quelli invece più centrali, vicino alla LUIS o alla LUMS, alziamo dagli 800 in su, ecco, anche perché quelle sono zone un pochino più in. Poi parliamoci chiaro, se l'appartamento o la casa è vicina alla metropolitana sicuramente avrà un costo maggiore, perché
0: certo,
1: è più pratico scendere da casa, prendere la metro per recarsi poi a studiare, ecco.
0: Qui a Roma la zona più accessibile è quella di Tor Vergata. Siamo in una fascia che va dai 350 euro ai 600 tra Romanina e Anagnina.
1: Beh,
0: quindi
1: sempre trovarle poi queste cose.
0: Infatti non è semplice.
1: Perché c'è dire fare queste cose, queste statistiche lasciano sempre il tempo che trovano.
0: E si parla sempre di una stanza, quindi di un posto letto.
1: Io per esempio,
0: non di un appartamento.
1: Quando mi sono laureato io.
0: Non ti sei mai laureato.
1: Quando mi sono laureato ho chiesto ai miei di avvicinarmi all'università, no?
0: Ok.
1: E mi presero un attico all'Aventino.
0: All'Aventino.
1: Per risparmiare, lo
0: certo.
1: Così i miei ho fatti risparmiare. Capito?
0: Perché poi dall'Eur. Non
1: e
0: ti
1: poi,
0: potevi
1: e poi alla fine pensa, lo sai con quanto mi sono laureato?
0: Con quanto?
1: Con niente, perché non mi sono laureato.
0: Lo sapevamo, infatti.

0: FM. Tra poco ritorniamo anche in redazione, restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono.

0: proviamo insieme a fare chiarezza.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Francesco Certo, ora per tutte le ultime news dalla capitale.
4: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. La squadra mobile di Roma ha sequestrato 31 kg di droga tra cocaina e hashish nascosti all'interno di un'abitazione a Pomezia attrezzata con un sistema di videosorveglianza. Tre gli arresti. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato diversi milioni. Decisivo l'intuito degli agenti dell'antidroga che hanno seguito sulla pontina un 23enne in viaggio su un'utilitaria a noleggio. Una volta fermato il giovane, gli agenti hanno recuperato le chiavi dell'appartamento dove era presente una coppia. Nel congelatore rinvenuti 2 chili di hashish in panetti contrassegnati da codici identificativi e immagini decorative. Nella camera da letto chiusa a chiave, recuperato invece un borsone nel vano di un letto contenitore. All'interno 29 chili di cocaina, suddivisi in 26 confezioni riportanti simboli distintivi, tra cui una corona, una goccia d'acqua e la bandiera colombiana. Per tutti e tre i soggetti disposta la custodia in carcere. Altro importante sequestro di droga da parte dei Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego Roma della Guardia di Finanza, che hanno arrestato un'italiana. Siamo al Collatino in via Pisino. Qui i militari hanno notato la donna mentre tentava di nascondere un involucro trasparente nell'abitacolo, nascosto in una borsa frigo, recuperati 27 panetti di hashish per 2,6 kg e 2 grammi di cocaina. L'ingente quantitativo avrebbe consentito il confezionamento e la distribuzione di migliaia di dosi singole da strada. Colpo Lazio a Udine, 2-1 in rimonta, firmato Fratesi e Gudmundsson, primato a 9 punti come Roma e Inter. Gattuso dice orgoglioso di allenare la Lazio. Cagliari Lecce è finita 1-0. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: Gladiatori, buongiorno, le 8.

0: buon martedì 8 settembre 2026 a tutti. Ci presentiamo, c'è Perrino De Niro con voi.
1: Salve.
0: Fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma, benvenuti.
1: Questa è anche la terza ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ora in cui torniamo ad essere in tre, perché fra un pochino ci viene a trovare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani con uno dei suoi primi dei suoi interventi live, e soprattutto è l'ora in cui torniamo a giocare, perché al 393 0119 119 tra un pochino qualcuno di voi ha l'opportunità di portarsi a casa il nostro zaino.
0: Lo zaino di Dimensione Suono Roma, quindi segnate il numero 393 0119 119. Andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo a casa del nostro amico il pensionato, il signor Giovanni, e Giovanni e la moglie Teresina sono sul divano e stanno guardando un documentario sui rettili, no? Mo Giovanni è un po' distratto, a un certo punto la moglie se lo guarda e fa: "Ah, Giovanni, fascitere? Ma tu lo sai quanto tempo vive una vipera?" Giovanni se la guarda e fa: "Ma perché non ti senti bene?"
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prima abbiamo parlato degli affitti universitari, quindi abbiamo analizzato le varie città, Firenze, Napoli, Milano, Potenza. Roma è quella che presenta il mercato più diversificato. E a proposito di affitti che fanno discutere, lo sapete, in questi giorni c'è anche la mostra del cinema a Venezia.
1: Che quando c'è la mostra del cinema, gli alberghi per Venezia, che già sono, diciamo, abbastanza costosi di per sé,
0: e soprattutto
1: vanno tutti sold out.
0: Ecco, non trovi mai disponibilità, quello è il problema.
1: Però come al solito l'italiano, lo sapete, che è una persona che non si lascia mai abbattere, c'è sempre qualcuno.

0: si inventa una novità.
1: E quindi è apparso nei giorni scorsi un annuncio: se dovete lavorare alla Mostra del Cinema di Venezia come giornalisti accreditati, potete prenotare una poltrona reclinabile a 50 euro a notte.
0: Allora,
1: non sto scherzando,
0: udite,
1: è tutto
0: udite,
1: vero.
0: Non parliamo di una stanza.
1: No, no.
0: Di una poltrona reclinabile a 50 euro a notte. Io non lo so,
1: vabbè. E nella foto poi vedi hanno anche messo
0: la poltrona, cioè.
1: Sì sì, hanno messo le lenzuola pulite,
0: sì sì, con i cuscini laterali per appoggiare le braccia,
1: c'è il cuscino, ecco. Oh, 50 euro al notte.
0: E allora lì a noi ci è venuta subito un'idea, che so, siccome abbiamo un amico a Venezia, gli abbiamo consigliato di fare questa cosa qua fuori questo appartamento, di mettere un tappetino,
1: ok,
0: 10 euro per pulirti le scarpe prima di entrare dentro questa casa,
1: quindi con 60 euro insomma te la sei cavata. Visto che poi si parla di cinema, no? La poltrona, mi mette il film Una poltrona per due.
0: Ma infatti quando andiamo a Venezia ci dormiamo io e te,
1: io e te,
0: abbracciati come amici.
1: No, facciamo i turni.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Papi, le 8 e 16 minuti, gladiatori, buongiorno. Con voi Geppino De Milo, saremo insieme fino alle 10.
1: Siamo
0: Restate qui perché tra poco ritorna anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani. Piccolissimo break e poi ci siamo.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
8: Dimensione suono Roma, meteo.
9: Ci attende un martedì e in parte anche un mercoledì ancora l'insieme.

estate del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però attenzione potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Le 8:26, questa è Dimensione Suono Roma e questo invece è Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Ma ancora estate?
0: Sì, ancora sì, sì, sì. Ufficialmente ancora estate.
3: È ancora estate. Chi è qua la voce che fa? Estate!
0: E poi carino. Te la presentiamo.
3: È vero?
0: Sì.
3: La nostra amica, però amica.
0: Si chiama Federica.
3: Si chiama Federica, ma cioè, ho trovato di prima dell'estate. Adesso non serve più. Va bene, ragazzi, buongiorno. E allora ieri sono andato a comprare il secondo paio di scarpini a mio figlio. Perché il secondo?
0: Perché?
3: Se, secondo? Ne so, se ce lo decidi, ce ne andano lì. Perché sabato prossimo inizia il campionato. Okay. E siccome il 70% dei terreni di gioco che incontrerà mio figlio saranno in erba vera, diciamo, quindi ci è stato richiesto di comprare dalla società un secondo paio di scarpini, quelli con i tacchetti d'alluminio.
4: Ah, ecco, questo devo chiedere. Ancora esiste la differenza plastica e alluminio, giusto?
3: Certo,
4: sono un po' ignorante in materia. Io
3: No, esistono, poi ci sono quelli con i 6 tacchetti o con i 13 tacchetti.
4: Ok, sì.
3: Ora, che è successo? Che giustamente, avendo poi noi la convenzione con questo negozio, diciamo, di sport, che è veramente super fornito, cioè una cosa incredibile. Qua si chiama 10 sport, no, lo dico perché pensavamo che 10 sport, vabbè, ci faranno solo il 10%, e invece no, perché c'è sta la convenzione. Quando si è entrato dentro sembrava sta un provino di adesso i provini di Tip Tap.
0: Ah, le audizioni, quelle a teatro,
3: le a teatro, perché te dico un casino con questi tacchetti, tutti questi ragazzi a provare questi tacchetti d'alluminio. Cioè io stavo impazzendo, e la cosa particolare è che le madri, cioè sono le madri che decidono.
0: Sì.
4: Certo, come sempre poi.
3: Ma mio figlio è venuto con me, le madri dice, lo senti che rumore che fa? Ma sono che rumore, sai? Stiamo sul pavimento.
0: Ma poi non è che ci cammini in casa con quelle scarpe, quindi.
3: No, loro così, ma non è che te bravo, non è che te metti dentro casa così, No, te lo dico, Guarda, e questi camminavano con questi tacchetti, un casino, a un certo punto giro c'era un genitore impiegato, che c'era un'idea mia, insomma, che stava lì col pollice a sentire se l'annusce del figlio dentro lo scarpino stava a un centimetro perfetto. Ma come gli sti scarpini? Anche perché lì, essendo un negozio, diciamo, tecnico,
0: okay.
3: Hanno una specie di misuratore che basta che appoggi sopra il piede e ti dà
4: la misura esatta. Sì, ho capito.
0: Perché le scarpe di calcio a to devono anche calzare in maniera diversa rispetto a quelle che utilizziamo tutti.
3: È vero che ci deve stare quel centimetro davanti. Quello dice, guardi che suo figlio c'ha 41, cioè no, mio figlio, scusi, porta guarda. Ma se c'è il misuratore, perché devi insistere? E niente, lui si inchinava così, E dico, quando giocavo io pure c'avevo un centimetro. Ma che l'alluce che usciva fuori però.
0: Ah no, perché si era bucata.
3: No, non è che si era bucata, c'avevamo un paio di scarpini solo per tutta la famiglia. E io gli davo a mio fratello, a mio cugino, a madre, a me. Però un giorno non me l'ho tagliato lunghi, ho calciato di punta, non me ne è rimasto attaccato.
0: No!
3: Sì, praticamente mi sono saltando, ho fatto i sartelli, ho segnato come la meta, ho fatto go!
1: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: gli 80.
1: Salite a bordo della nostra macchina del tempo, non vi preoccupate, gratis, allacciate solo le cinture di sicurezza perché ora vi facciamo ritornare nel 1982.
2: Torna Simon Le Bon con la sua fantastica band Duran Duran, questa è una delle sue canzoni più belle, Save a Prayer.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Eva Prayer.
1: Buongiorno Geco, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Allora, lo fate un bel in bocca al lupo a mia figlia che questa mattina fa il test d'ingresso all'università. Noi ascoltiamo tutte le mattine, da quando la portavo a scuola praticamente alle elementari, ogni mattina e mattina insieme, e ascoltiamo voi. Quindi questa mattina le volevo fare un bel in bocca al lupo perché ha il test d'ingresso per frequentare la facoltà di psicologia. Ciao a tutti.
0: Molto figo, mi piace.
2: Lei si chiama Lavinia. Lavinia. Allora Lavinia, da parte mia, da parte di Rino e di tutta la sveglia dei gladiatori, un grandissimo in bocca al lupo per questa tua nuova ed entusiasmante avventura.
0: Anche perché Lavi, detto tra di noi, di psicologi ne abbiamo sempre bisogno.
2: No, poi ci servono proprio a noi.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: questo numero, il 393 0119 119, ormai è tipo un supporto amico,
1: esatto, come quello del comune,
0: ecco. Quindi sentitevi liberi di chiedere quello che volete.
2: Vai. Buongiorno, invece a me in bocca al lupo, mi servono a me che devo andare sulla tangenziale, spero non ci sia traffico, ma non credo ancora. Ciao belli, un bacione,
1: ciao. Allora, Veronica,
0: in bocca al lupo anche a te, speriamo che tu non incontrerai il traffico,
1: esatto,
0: in questo,
1: esatto,
0: passaggio in tangenziale. Ora ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con I Love Roma, quindi questo vuol dire che qualcuno di voi porta a casa il nostro zaino.
1: 393 0119 119, state pronti, eh?
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da Autoequip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Siamo pronti a regalarvi il nostro zaino, quindi 393 0119 119. Vi facciamo a breve una domanda, vi diamo tre possibili risposte, se voi trovate quella esatta portate a casa il premio.
3: E visto che è ancora estate, parliamo ancora di sport estivi e parliamo di un tizio di nome Marco Fratini, che è un nuotatore umbro che ha stabilito un nuovo record mondiale di ultra swim.
2: Che cos'è l'ultra swim? Allora, l'ultra swim è una disciplina sportiva estrema che consiste nel nuotare in acque libere, ok, come mari, laghi o fiumi, su distanze superiori a quelle delle normali competizioni olimpiche di fondo.
3: Non è una disciplina riconosciuta a livello, diciamo, di olimpiadi, però è molto molto impegnativa, solo che questa persona nuota tantissime ore e tantissimi chilometri in acqua
2: ininterrottamente. Lui è stato 72 ore, 3 giorni, e ha percorso 170 chilometri.
3: E pensate, questa impresa denominata Infinity Swim ha comportato il fatto che lui doveva anche riposare.
2: Sì, perché non è mai uscito dall'acqua.
3: Ecco, quindi che cosa ha fatto? Ha effettuato il sonno in acqua. Come si fa, Rino? Come si fa questo sonno?
2: Lui ha fluttuato sfruttando una tecnica di microsonni assistita dall'ipnosi.
3: Ma è una cosa assurda, così non l'ho mai sentita questa cosa.
2: Infatti, non è per tutti, perché no. Poi in questi 3 giorni lui non ha mai toccato barche di supporto.
3: Cioè, è rimasto sempre a
2: non
3: casa.
2: Non ha mai toccato terra, esatto. Ecco. E ha completato questo percorso. Lo scopo era benefico, ok? Infatti l'evento ha permesso di raccogliere fondi a favore dell'associazione italiana Sclerosi Multipla e dell'associazione 6 Luglio, che offre sostegno ai bambini malati.
3: Quindi il buon Marco ha stabilito questo nuovo record veramente incredibile e noi vogliamo sapere al 393 0119 119 in quale lago è riuscito a stabilire questo nuovo record.
2: Siamo qui nel Lazio.
3: Come al solito avete le 3 opzioni, vai, partiamo.
2: Lago di Albano, Lago di Nemi oppure Lago di Bracciano.
3: Dove è stato stabilito il nuovo record di ultra swim? 393 0119 119, ripeti le opzioni per favore.
2: Lago di Albano, Lago di Nemi oppure Lago di Bracciano.
3: Il più veloce e il più bravo si porta a casa il nostro zaino.
1: I love Roma, I love Roma.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche questa mattina siamo riusciti a consegnare lo zaino. Abbiamo in collegamento il nostro gladiatore Francesco.
3: Ciao Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, eccolo. Raccontaci al volo qualcosa di te. Da dove ci ascolti innanzitutto e che fai di bello?
4: Allora, vi ascolto da Roma e sto andando a lavorare.
3: Di che zona sei di Roma, Francesco?
4: Cervedi.
2: Perfetto. E allora, Francesco, io ti rifaccio la domanda, perché abbiamo parlato del record di Ultra Swim di Marco Fratini, un gastroenterologo perugino di 56 anni che ha stabilito questo nuovo record mondiale di Ultra Swim in un famoso lago qui nel Lazio. Ha nuotato per 3 giorni di fila senza uscire mai dall'acqua.
3: Allora, come al solito, Francesco, avevi le 3 opzioni che erano le seguenti: Lago di Albano, Lago di Nemi, Lago di Bracciano. Qual è la risposta esatta?
4: Lago di Bracciano.
2: Olè!
3: Bravo Francesco!
2: Complimenti, era facile, perché tanti poi hanno visto video e notizie.
3: Ne hanno parlato anche
2: pubblicate sui social. Quindi ci
3: bene
2: sta.
3: Francesco, siamo contenti, ti porti a casa il nostro zaino che a breve ti verrà ricapitato. Se vuoi salutare qualcuno, questo è un momento tutto per te, dai.
4: Sì, vorrei salutare mio padre e mia madre.
3: Come si chiamano, così li salutiamo anche noi?
4: Dario e Nicoletta.
3: Perfetto, ciao Dario, ciao Nicoletta e soprattutto grazie Francesco. Rimani
4: grazie
3: qui in
4: voi.
3: Onda che ti spieghiamo tutto come funziona, ok?
2: Francesco, con questo bene, zaino non ti mettere a fare pure tu l'ultra swim, perché poi
4: no.
2: A posto.
1: I love Roma.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: e tra po' ritorniamo anche in redazione.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Fino a mercoledì 15 settembre dalle 22 alle 5 restano chiusi al transito il ponte dell'Industria e via del Porto Fluviale in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee bus 96 e 780. Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. L'intervento, che consentirà di creare un collegamento continuo e più sicuro per chi si muove a piedi, si svolge in orario notturno e terminerà a metà settembre. Patria o Muerte, voci da un'isola che resiste, è la nuova mostra fotografica di Valerio Vispuri, allestita presso la Sala Santa Rita da domani fino al 27 settembre. Gli scatti descrivono la realtà della Cuba contemporanea. L'ingresso alla mostra è gratuito. Info su comune.roma.it.

0: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Roma ricorda l'83esimo anniversario della difesa della capitale. Alle 9.30 a Porta San Paolo il capo dello Stato Mattarella deporrà le corone d'alloro insieme alle altre autorità in ricordo dei militari e dei civili caduti nei combattimenti dell'8-10 settembre 1943. Secondo il Ministero della Difesa, a Roma furono 414 militari e 159 civili caduti, con oltre 700 feriti. Mattarella si recherà poi al Parco della Resistenza dell'8 settembre 1943, dove deporrà una seconda corona di fiori. Siamo alla cronaca. La squadra mobile ha sequestrato 31 kg di droga tra cocaina e hashish nascosti tra il congelatore e il vano di un letto contenitore all'interno di un'abitazione a Pomezia attrezzata con un sistema di videosorveglianza. In manette un 23enne e una coppia. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato diversi milioni. Altro importante sequestro di droga al Collatino da parte dei Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego Roma, che hanno arrestato una donna italiana nell'abitacolo della sua vettura, nascosti in una borsa frigo 27 panetti di hashish per 2,6 kg e 2 grammi di cocaina. Beni per 53 milioni, fra cui mobili di pregio, uffici, siti ad Aprilia, autocarri, il patrimonio aziendale, nonché rapporti finanziari. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina un imprenditore di Aprilia ritenuto socialmente pericoloso. Fino alle 21 lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è proclamata dalle sigle sindacali autonome. Servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: con voi fino alle 10.
1: Esatto, perché è la quarta ora della sveglia dei gladiatori questa qui, e torniamo fino alle 10 a farvi compagnia. In quest'ora tornerà anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani,
0: e poi ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119. Si parla di cose che avete imparato a fare non giovanissimi, ok? Io parto da questo esempio.
1: Tipo,
0: sabato ho comprato il rubinetto nuovo nel bagno. Mi sono lanciato, mi ha detto.
1: T'ha detto bene.
0: Molto bene, mi ha detto.
1: Perché vedi, sono lavori che non è che te puoi imparare così dal giorno alla notte.
0: Un po' guardando su internet, un po' con le istruzioni, eccetera, sono riuscito a cambiare da solo il rubinetto del bagno.
1: Vabbè, non è una cosa facile.
0: Ho imparato.
1: Complimenti,
0: cioè. Ho imparato che il flessibile dell'acqua calda va sempre a sinistra, quello dell'acqua fredda sempre a destra. Bisognava fare attenzione a dove mettere le guarnizioni, bisognava anche trovare il sistema, sai che c'è il tappeto lì che là, sono tutte delle levette strane che bisogna sistemare.
1: Guarda, non me lo aspettavo da te, considerando che sei uno che vive sul divano. Ti faccio veramente i miei complimenti. Però vedi, come si dice, volere è potere. Io anch'io ho fatto una cosa del genere.
0: Vai, cosa?
1: Io per esempio sono riuscito a collegare diciamo il mio impianto elettrico di casa mia
0: con
1: al contatore di quello accanto.
0: Ah,
1: quello che mi abita accanto.
0: Che bello!
1: Cioè, vedi, e non ci chiederai, da quando l'ho fatto,
0: sì,
1: cioè, ho tutti i servizi, ma pago pochissimo di quello.
0: Immagino, immagino. Dai, sarà felice quello che vive di fianco.
1: Necessità fa virtù.
0: 393 0119 119. Cosa avete imparato a fare, ecco, in tarda età, con l'esperienza? Di solito poi uno crescendo dice, vabbè, ma che cosa devo imparare più?
1: Infatti,
0: invece no, c'è sempre qualcosa da imparare,
1: sempre,
0: perché
1: sempre,
0: gli
1: sempre
0: esami non finiscono mai.
1: La vita è tutta un esame.
0: Comunque facciamo riferimento non soltanto a cose pratiche tipo cambiare il rubinetto del bagno,
1: ma anche
0: a gestire alcune emozioni, alcuni rapporti.
1: Ma anche per dire, che ne so, da adulto ti segna un corso di danza, di salsa.
0: Sì.
1: Magari non hai mai ballato,
0: esatto,
1: e ti avvicini per la prima volta al mondo del ballo.
0: I vostri messaggi, le vostre storie, 393 0119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una signora c'ha il marito detenuto, dopo una visita, quando lo va a trovare durante i colloqui, lo trova veramente distrutto, stanchissimo, devastato. Tant'è che quando esce dai colloqui incontra il direttore del carcere, gli si avvicina e fa: mi scusi direttore, posso dire una parola? Ma prego, signora, mi dica, non dovreste far lavorare così tanto mio marito, l'ho trovato devastato, è stanchissimo, è esausto. Allora il direttore fa: ma signora, ma cosa dice? Sta tutto il giorno qui in cella, mangia, beve e dorme. Ma che dice lei? Fa direttore: ma ha detto che è un mese che scava un tunnel.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2001.

0: Lopez, David Guetta, alle 9:11 minuti su Dimensione Suono Roma. Si parla di cose che abbiamo imparato a fare in tarda età, ok?
1: Perché non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo, ricordo.
0: Siamo partiti dalla storia del sottoscritto, ho cambiato da solo il rubinetto del bagno. Per giunta poi, una volta che avevo avviato le operazioni, mi sono un attimo fatto prendere dal panico e ho iniziato a chiamare diversi idraulici, perché ho detto no, non ce la potrò mai fare da solo.
1: Lì non ti puoi sbagliare, perché lì magari apri l'acqua e ti allaga casa.
0: Quindi in questo momento di panico ho provato a cercare aiuto da un professionista, ma di sabato alle 5 del pomeriggio,
1: ma chi trovi?
0: Nessuno. E quindi poi là mi sono detto ok, sono da solo, il problema lo devo risolvere.
1: Ti ripeto,
0: da me
1: ti faccio i complimenti, perché ecco, non è una cosa semplice, vedi, non è un lavoretto di bricolage che sai, dici, e se ti sbagli viene fatto male, ma è comunque una cosetta così. Aggiustare un rubinetto o sostituirlo addirittura può essere deleterio se non sei capace, perché puoi creare un guaio bello grosso.
0: Ci sono però anche le vostre storie, quindi le ascoltiamo al 393 0119 119.
2: Dai graditori, buongiorno Gabri. Allora, io alla veneranda età di 58 anni ho rasato, carteggiato e tinteggiato la mia piccola cucina, soffitto e pareti.
0: Perfetto, vedi, grande Gabri. Io mi chiedo, ma secondo te incide anche un po' il costo di questi professionisti nel dire provo a farlo da solo?
1: Se riesci a farlo da solo sicuramente sono denari risparmiati, però io dico sempre questa cosa: volere è potere, no? Se tu ti applichi, poi oggi, come hai detto prima, grazie al web ci sono tanti tutorial. Oh, mio fratello si è imparato a suonare la chitarra da solo.
0: Da solo.
1: Con i tutorial di YouTube.
0: Autodidatta.
1: È normale che se mi dici di tirare su un muro, un tramezzo, quella è una cosa già più complicata, che serve dimestichezza. Ma piccoli lavoretti casalinghi, trovi un tutorial su YouTube, ti metti con la santa pazienza, magari non lo fai perfetto al 100%, ma secondo me ci riesci.
0: E poi soprattutto l'orgoglio di poter dire questo l'ho fatto io.
1: Esatto.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ci scrive Giada da Roma al 393 0119 119. Buongiorno gladiatori e buongiorno a voi Geperrino. Io e mio marito stiamo costruendo dei tralicci per il balcone dove applichiamo dell'erba finta per fare copertura ombreggiante. Pertanto abbiamo carteggiato e passato impregnante sul legno e nei prossimi giorni ci occupiamo anche del ferro, a cui dobbiamo fare le stesse cose in legno e poi assemblare il tutto.
1: Se poi siete fortunati come Giada, che avete, che ne so, il vostro compagno, il vostro marito, il vostro partner che vi, si mette lì insieme a voi, lo fate insieme e anche

0: che è una cosa bella da fare,
1: sì,
0: insieme,
1: sì,
0: no?
1: Sono d'accordo.
0: E creare qualcosa.
2: Buongiorno, sono Barbara. Io praticamente non benissimo, però in una stanza dove c'era ancora la carta, quella da parati, da sola l'ho tolta tutta, l'ho lisciato, sistemato e ho sbiancato e pitturato questa stanza.
1: Bravo.
2: E ora piano piano sto attrezzandomi per dare una sbiancata anche alla parte superiore del bagno delle maioliche. Adesso lo faccio fare da un idraulico perché di sistemare il bagno non sono in grado. Certo, ciao, ciao.
1: Sì. Ciao Barbara, però ecco, un po' fai tu, un po' fa l'idraulico e alla fine riesci anche a risparmiare qualcosa.
0: Magari una donna è più portata per un lavoro, ecco, come carteggiare o imbiancare, poi i lavori quelli di forza, che ne so, stringere con un pappagallo, magari serve un idraulico. Però brava, brava, anche Barbara, vedi, è una che si applica.
1: Le 9:21, piccolissimo break e poi torniamo con Antonio Giuliani, giriamo la stessa domanda anche a lui.
3: Go! Your Energy Music. Dimensione Suona Roma.
4: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.

0: Calvin Harris in console, la voce è quella di Rihanna, This Is What You Came For. Le 9:30 minuti, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, gladiatori lavoratori, direi. Ecco.
0: Subito ci colleghiamo con Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Eccolo.
0: Antonio, allora, che cosa hai imparato a fare in tarda età tu, eh?
4: Non si può dire per radio, però. Così, lasciamola così. Lasciamola. No, perché non si può dire, è una cosa. Insomma,
1: però ecco, Antonio, io mi ricordo che tu all'inizio della tua. Quando eri giovane facevi un lavoro manuale, no? Mi
4: sembra. Bravissimo,
1: esatto,
4: bravissimo.
1: Quindi sei già uno portato a fare i lavori manuali.
4: Bravissimo, infatti, premesso che io, come hai detto tu, sono uno molto pratico nei lavori manuali, essendo stato un frequentatore abituale per anni del cantiere.
1: Mi ricordo.
4: Per questo, Rino, devo. Dopo aver sentito, diciamo, quello che hai detto sulla tua performance nel cambiare il nuovo rubinetto, ti posso consigliare di non essere così entusiasta.
0: Ok, perché è una cosa semplice, tu dici.
4: No, perché no, non essere così contento, perché con l'acqua è sempre interna all'otto.
1: È vero.
4: Cioè, nel senso, è l'otto poi dopo l'otto io per asciugare per terra, perché non devi essere, ecco, con te stesso così flessibile
0: in tutti i sensi. No, guarda, io l'ho messo sabato, ora no,
4: l'ho sentito.
0: Non è successo ancora nulla.
4: Ok, però perché prima hai detto il flessibile dell'acqua calda va a sinistra, sempre. I flessibili sono uguali, quindi ne c'è sinistra e destra, però già è una preoccupazione, va bene. La cosa più importante è stringere bene il dado sull'impanatura delle guarnizioni. Quella è la cosa, l'hai fatto, li ha presi i pappagalli. Cioè il pappagallo.
0: Guarda, all'interno del rubinetto c'era una chiave.
1: Messo il nastro da Teflon.
4: No, bravo, quella è la cosa tecnica. Quella è la cosa tecnica. Perché una volta c'era la stoppa.
1: Bravo, la stoppa.
0: Io ce l'ho quella a casa. No, però non. Quando ho smontato il vecchio non c'era nulla, quindi mi sono limitato a replicare.
1: E allora oggi torno a casa che hai calosce.
0: No, ma perché me la dovete tirare?
4: No, tirare, perché l'acqua è un casino, l'acqua c'è.
0: Ho messo il filtrino all'interno del dado, ok? Quindi c'è il
4: quindi
0: dado.
4: Quindi non suo orecchio.
0: No. C'è, sai, il dado, i due che stanno attaccati al muro, ok? Sì. Poi io ho messo nel flessibile un filtrino e poi io ho chiuso bene, ho stretto bene con la chiave inglese.
4: Va bene, quindi il dado, diciamo che il dado è tratto, va bene?
0: Tratto.
4: Oh, però consiglio, come dallo Geppo, due braccioli gonfi, si in bagno, lasci sempre. Ok. Ecco, per esempio, una cosa che io ancora non riesco, dopo tantissimi anni, dopo tanti anni di cantiere, è l'elettricità. Proprio io con l'elettricità non è una cosa, proprio anche cambiare una presa, spostare un filo. Vi dico solo che quando ho messo la presa del frigorifero, è partita la lavatrice. Ora vi dico che la centrifuga io la devo fare dentro al freezer, cioè ho detto tutto. Però sono riuscito, vedete, anche a circa 60 anni, sono riuscito l'altro giorno
0: a fare cosa?
4: Se mi dai tempo, sono uscito fuori perché parevano certe bollette, a Roma si dice certe trambate. Dico, sono andato nel mio contatore principale e mi sono reso conto che c'erano due fili attaccati in più. Capito? Due fili attaccati, quelli che ho fatto, sono riuscito praticamente a staccare questi due fili in più e a rimetterli, indossavano, praticamente mi si era attaccato il vicino, capito?
0: Ma non è che Geppo, perché prima lui
4: che ha detto Geppo?
0: Hai raccontato che pure lui ha fatto una cosa.
1: Stasera mi tocca ristaccarli e attaccarli lì.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Facciamo un altro salto indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nell'anno 1986.
2: Riascoltiamo i mitici Cutting Crew con la loro I Just Died in Your Arms.
1: Canzone che nell'ultimo periodo è diventata virale perché è colonna sonora di diversi reel.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: In Your Arms. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cose che abbiamo imparato a fare in tarda età.
2: Buongiorno a tutti, sono Marco.
3: Ciao,
2: io
3: Marco
2: e mia moglie abbiamo demolito il bagno. Siamo girato casa, praticamente siamo degli edili in pieno, a pieno ritmo. Un saluto a Geppo e Rino.
0: Grazie, che grazie. Bella storia. Io sinceramente di demolire il bagno non me la sentirei. Ho fatto un primo passo, cambiare il rubinetto, mi è andata bene. Mi fermerei volentieri
1: meglio
0: qui.
1: Così.
4: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: Noise Noise Getaway su Dimensione Suono Roma. Geppellino De Niro tornano tra pochissimo.
1: State qui. La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto, grandi marche.
5: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
7: Su Dimensione Suono Roma.
8: La sveglia dei gladiatori.

0: sta vocetta in falsetto, eh?
1: Gladiatori, buongiorno.
2: Ragazzi, sono felice di ascoltarvi.
0: Grazie.
2: È meraviglioso. Mi stanno crescendo i capelli di nuovo e ascoltando la vostra musica sono andata avanti. Vi adoro, vi amo.
1: Grazie.
0: Che bello sapere queste notizie, che bello. Siamo veramente molto molto felici per te. Grazie.
1: Lo
0: grazie,
1: sapete
0: grazie.
1: Che noi facciamo il tifo sempre e la nostra musica e la nostra compagnia spesso può essere una nota positiva, ok? A proposito, arriva un nuovo studio all'Accademia Cinese delle Scienze, pubblicato poi su diverse prestigiose riviste. A quanto pare, ascoltare musica rilassante riduce lo stress modificando direttamente i circuiti cerebrali.
0: Quindi anche l'heavy metal come ascolto io?
1: Dipende.
0: Io per esempio mi addormento con l'heavy metal.
1: Ecco, ma tu fai un caso a parte. Ecco, dovrebbero fare uno studio solo dedicato a te.
0: Accademia Cinese.

0: stamattina.
1: Questa canzone penso la più usata adesso sui trend.
0: Ma che scherzi.
1: Tutti la usano, tutti.
0: Siamo in perfetto orario e quindi vi lasciamo con Gianmarco Gallari. La seconda parte della mattinata inizia con lui.
1: Ma prima vi ricordo i prossimi appuntamenti. A mezzanotte torniamo con la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 in punto. E già siamo a metà settimana, la puntata per Zemolino, quella del mercoledì.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Se sentimo domani, ciao!
3: Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
6: Buongiorno alla redazione, ci sono gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Gravissimo incidente ieri sera intorno alle 20 in via Prenestina, zona villaggio Prenestino. Coinvolti tre veicoli, è morto sul colpo il conducente di una Honda Silver Wing, 65enne italiano. Ferito e trasportato al policlinico di Tor Vergata per accertamenti un polacco di 52 anni alla guida di una Peugeot 308. Illeso invece il conducente di un secondo scooter Kim Konyu Agility, italiano di 25 anni. Sul posto quattro pattuglie del sesto gruppo Torri della polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di rimozione dei resti dei mezzi incidentati. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del grave sinistro. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, in ospedale da ieri pomeriggio per una crisi respiratoria, è ricoverata in terapia intensiva al Santo Spirito. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere all'ADN Kronos dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla e che in mattinata verrà emesso un bollettino medico ufficiale. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie, nessun movente politico, la bomba un'idea di Gomez, sono alcune delle dichiarazioni spontanee rese ieri da Walter Lavitola, ritenuto il presunto mandante dell'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, davanti ai giudici dell'esame che si sono riservati e che decideranno entro il 10. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari in un'abitazione di Noepoli in Basilicata. Fino alle 21 lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Una mobilitazione proclamata dalle sigle autonome. Servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 puntualissimi. Rhythmic
8: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: Buongiorno, buon martedì 8 settembre a tutti, da Gianmarco possiamo iniziare, come detto, questa seconda parte.

0: sacco di musica incredibile, partendo come sempre da un disco che ci riporta negli anni 90, in questo caso quello di Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History 99.

con Paranoia, Samurai J, c'è lui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ad aprire la puntata di questa seconda parte del martedì mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco. Se siete d'accordo, penso, spero di sì, vorrei iniziare parlando un pochino di musica, perché è un po' una notizia inaspettata questa qua che sto per darvi. Nessuno di noi o pochi l'avrebbero detto che i CD sarebbero tornati alla ribalta. Infatti, dopo anni di dominio assoluto dello streaming, del digitale, i dischi argentati stanno vivendo, diciamo, una clamorosa, una inaspettata seconda giovinezza. Infatti, nei primi sei mesi del 2026, più 46% di vendite rispetto allo scorso anno, quindi una vera e propria inversione di tendenza. Tutto questo perché insomma, diciamo, a guidare questo risveglio nostalgico in epoca di streaming c'è proprio il desiderio di toccare con mano la propria musica preferita. E allora vorrei riportarvi tutti quanti nelle vostre camerette, nei vostri studi, nelle vostre stanze dove custodivate tutti i CD, dove ascoltavate che ne so, la musica, anche i vinili. Vorrei sapere insomma qual è quel CD che poi è rimasto sempre tra i vostri preferiti, quello che, per cui avete avuto un amore particolare, perché magari dentro c'era una canzone legata a un periodo bello, perché è il primo CD che avete acquistato, oppure vale anche, che ne so, CD con la copertina figa, quindi mi ha colpito quello, l'ho comprato ed è rimasto uno dei miei preferiti. Insomma, ci sono tante motivazioni dietro alla bellezza, all'affetto nei confronti, in questo caso, di un CD, quindi vorrei sapere in assoluto il tuo preferito, quello top della tua collezione, o comunque quello a cui sei più legato. Chiaramente vorremmo sapere anche la spiegazione. A breve, audio WhatsApp 393 0 119 119, il CD top, quello che non daresti mai per nessuna ragione al mondo a qualcun altro, che non butteresti mai.

0: ascolto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

0: entrando nei nostri ricordi, nelle nostre camerette, tra giocattoli, poster, libri e anche CD. Insomma, raccontami, raccontatemi il vostro CD preferito, quello a cui eravate particolarmente affezionati, soprattutto il perché. Messaggio vocale da inviare al 3930 119 119.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Daniela da Roma.
0: Ciao, Daniela.
1: Sicuramente il CD mio preferito è Viva i Romantici dei Moda.
0: Dei Moda. Però non ci hai detto il perché, se c'è una motivazione, che c'è un bel ricordo dietro. Comunque neanche troppo lontano come CD. C'è il messaggio di Giulia, dice: fotoromanza di Gianna Nannini, era di mia madre, poi è passato a me, è il CD che rappresenta casa, famiglia e infanzia. Meraviglioso. Poi
2: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Il mio CD preferito, che è ancora lì a distanza di tutti questi anni, è Pulse dei Pink Floyd. Ricordo quando uscì, c'aveva questa lucina che si illuminava e questo prisma con delle luci,
0: che bello,
2: quasi tridimensionali. Bello, bellissimo. Con la copertina, l'album, chiaro, e la musica ancora di più. Buongiorno a tutti di nuovo, Vincenzo dall'Argentario.
0: Parliamo dei Pink Floyd, grazie per la tua esperienza, per i tuoi ricordi, Vincenzo, per averli condivisi con noi. Fatelo anche voi con il vostro messaggio audio.

0: Notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Di buon mattino il nostro amico il pensionato il signor Giovanni si sveglia con un sorriso a 32 denti, tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
2: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Special Party.
1: Eh sì, amici miei, buona serata, buon martedì da Gianmarco fino a mezzanotte insieme con la musica giusta. Se avete bisogno di un po' di energia, siete capitati nel posto perfetto. Voglio farvi ascoltare tra i prossimi successi la nuova di Fisher, si chiama What a Life. Prima

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte!
2: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma. Geppellino De Niro con voi fino alle 3. Buon mercoledì 9 settembre a tutti.
3: Siamo già a metà della seconda settimana di settembre. Incredibile, il tempo vola. Iniziano adesso queste tre fantastiche ore che ci porteranno nel profondo della notte. Con tutta la nostra buona musica, i nostri contenuti inediti e gli highlights, i momenti più divertenti del mattino, iniziamo subito queste tre fantastiche ore.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora Carolino, stamattina voglio iniziare con un bel proverbio per dare il là a questo martedì. Chi la fa, l'aspetti. Chi la dà, mi aspetti.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
3: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ma ancora estate?
2: Sì, ancora. Ufficialmente ancora estate.
3: È ancora estate. Che è qua la voce che fa? Estate!
2: E poi carino. Te la presentiamo.
3: È vero? La nostra amica, però amica.
2: Si chiama Federica.
3: Si chiama Federica, ma cioè, ho dovuto dire prima dell'estate. Adesso non serve più. Va bene, ragazzi, buongiorno. E allora ieri sono andato a comprare il secondo paio di scarpini a mio figlio. Perché il secondo?
2: Perché?
3: Ce lo dici, ce ne andano di. Perché sabato prossimo inizia il campionato. Okay. E siccome il 70% dei terreni di giuoco che incontrerà mio figlio saranno in erba, in erba vera, diciamo, quindi ci è stato richiesto di comprare dalla società un secondo paio di scarpini, quelli con i tacchetti d'alluminio.
4: Ah, ecco, questo devo chiedere. Ancora esiste la differenza plastica e alluminio, giusto?
3: Sono
4: un po' ignorante di materia. Io
3: No, esistono, poi ci sono quelli con i 6 tacchetti o con i 13 tacchetti.
4: Ok, sì.
3: Ora, che è successo? Che giustamente, avendo poi noi la convenzione con questo negozio, diciamo, di sport, che è veramente super fornito, cioè una cosa incredibile. Si chiama 10 sport, no, lo dico perché pensavamo che 10 sport, vabbè, ci faranno solo il 10%, invece no, perché c'è sta la convenzione. Quando ti avevo detto, sembrava che sta un provino di adesso i provini di Tip Tap.
2: Ah, le audizioni, quelle a teatro.
3: Le a teatro, perché te dico, un casino con questi tacchetti, tutti questi ragazzi a provare questi tacchetti d'alluminio. Cioè io stavo impazzendo, e la cosa particolare è che le madri, cioè sono le madri che decidono.
2: Sì.
4: Certo, come sempre poi.
3: Ma mio figlio è venuto con me, le madri dicono, lo senti che rumore che fa? Ma sono che rumore?
4: Sono tacchetti.
3: Stiamo sul pavimento.
2: Ma poi non è che ci cammini in casa con quelle scarpe, quindi.
3: No, loro così, ma non è che te, bravo, non è che ti metti dentro casa così, No, te lo dico, Guarda, e questi camminavano con questi tacchetti, un casino, a un certo punto c'era un genitore impiegato, che ci ha avuto un'idea mia, insomma, che stava lì col pollice a sentire se l'alluce del figlio dentro lo scarpino stava a un centimetro perfetto. Ma come gli stessi scarpini? Anche perché lì, essendo un negozio, diciamo, tecnico,
2: okay.
3: Hanno una specie di misuratore che basta che appoggi sopra il piede e ti dà
4: la misura esatta. Sì, ho capito.
2: No, le scarpe di calcio a toe devono anche calzare in maniera diversa rispetto a quelle che utilizziamo tutti.
3: È vero che ci deve stare quel centimetro davanti. Quello dice, guardi che suo figlio c'ha 41, cioè no, mio figlio, scusi, porta guarda. Ma se c'è il misuratore, perché devi insistere? E niente, lui si inchinava così, E dico, quando giocavo io pure c'avevo un centimetro. Ma che l'alluce che usciva fuori però.
2: Ah, no, perché si era bucata.
3: No, non è che si era bucata, c'avevamo un paio di scarpini solo per tutta la famiglia. E mio zio gli dava mio fratello, mio cugino, madre a me. Però un giorno non me l'ero tagliato lunghi, ho calciato di punta, il pallone me ne è stato attaccato.
2: No!
3: Sì, praticamente mi sono saltato, ho fatto i sartelli, ho segnato come la meta, ho fatto go! La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, facce ride.
3: Ma ancora estate?
4: Sì, ancora estate. Amico mio,
3: ma non finisce.
4: Ancora te.
3: Oh, tanto dice che mo a fine settimana arriva il temporale, eh?
4: Sì, sì, le temperature calano.
3: Arriveramo, sì.
5: Giuliacci ci ha detto?
3: Sì.
4: Noi abbiamo la linea diretta, capisci?
3: Siete amici, o chiamate per telefono? Sì. Oh, la tematica di oggi è molto romantica, eh? Che è uno degli amori più ostacolati della storia. Parliamo di Romeo e Giulietta.
5: Subito, vabbè, l'amore per eccellenza, dai.
3: Allora, su Vox Populi parlo prevalentemente di Roma, no?
4: Montecchi e Capuleti.
3: Sì, sì. E infatti in questo racconto ci sono alcune menzioni capitoline. Romeo, Roma.
5: Sì.
3: Cupoleti per Cupolone.
5: Capuleti.
3: Ah, aspetta. E Veroma.
4: No, Verona.
5: Aspetta, hai travisato la realtà.
3: Scusa.
4: Stai facendo confusione come il tuo solito.
3: Romeo Montecchi, sì? Giusto, no?
5: Sì.
3: Era un bel ragazzetto della Verona bene.
5: Beh, carino lui.
3: Pensate, amava scrivere canzoni d'amore. Celebre fu un suo duetto con Mark Knopfler dei Dire Straits.
5: Sì, certo,
4: non è vero, non l'hanno scritto insieme.
3: C'ha sempre il genere lui, oh. C'ha sempre all'ultima parola c'ha sempre lui. Lui c'aveva un personaggio preferito dai cattoli Disney.
5: Chi era?
3: È Romeo.
5: Ah, il gatto, meglio il Colosseo.
3: E ovviamente sapete qual è la sua marca preferita di automobili, no?
5: L'Alfa Romeo.
3: No, a Chrysler.
5: Questo
3: gli piaceva la Chrysler, dove. Giulietta invece era una ragazzina molto sprintosa e brillante, soprattutto nelle motorizzazioni turbo benzina.
4: Come l'Alfa Giulietta.
3: Era proposta in due versioni, Spider e Berlina, Giulietta.
5: Sì.
3: Purtroppo le loro famiglie Montecchi e Capuleti si odiavano talmente tanto che tutte le domeniche si davano appuntamento a Ponte Milvio prima della partita olimpico, no?
4: A Verona, informati.
3: Montecchiese contro Capuletese.
4: Derby.
3: E se pistavano come l'uva, mamma mia. Ed è proprio in quei momenti che Romeo andava a trovare Giulietta sotto casa, dal balcone, gli diceva: sì. Oh Romeo. Perché sei tu Romeo? Non potevi essere figlio del Carzolaro che mi piace di più?
5: No, sì.
3: E Romeo, arrabbiatissimo, le disse a Giulietta: è inutile che fa tanta schizzinosa. Tanto Guglielmo ha già deciso che fine dovevamo fare te.
4: Ovvero?
3: Guglielmo Shakespeare.
4: Complimenti per la pronuncia, grazie.
3: Grazie a voi.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte. Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a...

0: Radio Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia a cena in un ristorante, lui versa un calice di vino a lei, lei afferra il bicchiere, se lo guarda e con fare sexy e fa:
3: beviamo un po' di vino e dopo cena vedrai la ragazza più maiala e passionale della città.
2: Lui sa, guarda e fa: ah, perché viene pure tua sorella?
4: Notte. La notte dei gladiatori di dimensione.

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Antonio, allora, che cosa hai imparato a fare in tarda età tu, eh?
3: Non si può dire per radio, però. Così, lasciamola così. Lasciamola. No, perché non si può dire, è una cosa. Insomma,
2: però ecco, Antonio, io mi ricordo che tu all'inizio della tua. Quando eri giovane facevi un lavoro manuale, no? Mi
3: sembra... Bravissimo,
2: esatto,
3: bravissimo.
2: Quindi sei già uno portato a fare i lavori manuali.
3: Bravissimo, infatti, premesso che io, come hai detto tu, sono uno molto pratico nei lavori manuali, essendo stato un frequentatore abituale per anni del cantiere, per questo, Rino, devo dopo aver sentito, diciamo, quello che hai detto sulla tua performance nel cambiare il nuovo rubinetto, ti posso consigliare di non essere così entusiasta.
4: Ok, perché è una cosa semplice, tu dici.
3: No, perché no, non essere così contento, perché con l'acqua è sempre interna all'otto.
2: È vero.
3: Cioè, nel senso, è l'otto poi dopo l'otto io per asciugare per terra, perché non devi essere, ecco, con te stesso così flessibile
4: in tutti i sensi. No, guarda, io l'ho messo sabato, ora non,
3: l'ho sentito.
4: Non è successo ancora nulla.
3: Ok, però perché prima hai detto il flessibile dell'acqua calda va a sinistra, sempre, i flessibili sono uguali, quindi ne c'è sinistra e destra, però già è una preoccupazione, va bene. La cosa più importante è stringere bene il dado sulle impanature, sull'impanatura delle guarnizioni. Quella è la cosa, l'hai fatto, gli ha presi i pappagalli, cioè il pappagallo.
4: Guarda, all'interno del rubinetto c'era una chiave.
2: Messo il nastro da Teflon?
3: Quella è la cosa tecnica. Quella è la cosa tecnica, perché una volta c'era la stoppa.
2: Bravo, la stoppa.
4: Io c'ero quella a casa, no, però non, quando ho smontato il vecchio non c'era nulla, quindi mi sono limitato a replicare.
2: E allora oggi torna a casa che hai calosce.
4: No, dai, ma perché me la dovete tirare?
3: No, tirare. Perché l'acqua è un casino, l'acqua c'è.
4: No, però ho messo il filtrino all'interno del dado, ok? Quindi c'è il
3: quindi
4: dado.
3: Quindi non suo orecchio.
4: No. C'è, sai, il dado, i due che stanno attaccati al muro, ok? Sì. Poi io ho messo nel flessibile un filtrino e poi ho chiuso bene, ho stretto bene con la chiave inglese.
3: Va bene. Quindi il dado, diciamo che il dado è tratto, va bene?
4: È tratto.
3: Oh, però consiglio, come dado allo geppo, due braccioli gonfi si bagno, lasci sempre. Ok. Ecco, per esempio, una cosa che io ancora non riesco, dopo tantissimi anni, dopo tanti anni di cantiere, è l'elettricità. Proprio io con l'elettricità non è una cosa, proprio anche cambiare una presa, spostare un filo. Vi dico solo che quando ho messo la presa del frigorifero è partita la lavatrice. Ora vi dico che la centrifuga io la devo fare dentro al freezer, cioè ho detto. Però sono riuscito, vedete, anche a circa 60 anni, sono riuscito l'altro giorno
4: a fare questo.
3: Se me dai tempo, sono uscito fuori perché parevano certe bollette, a Roma si dice certe trambate. Dico, sono andato nel mio contatore principale e mi sono reso conto che c'erano due fili attaccati in più. Capito? Due fili attaccati, quello che ho fatto, sono riuscito praticamente a staccare questi due fili in più e a rimetterli, indossavano, praticamente mi si era attaccato il vicino, capito?
4: Ma non è che Geppo, perché prima lui
3: che ha detto
4: ha raccontato che pure lui ha fatto la stessa cosa.
2: Stasera mi tocca distaccarli e riattaccarli lì.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha